Obani Homodi, Mompeni Wansem, Nereba Kumpe, Aninua Netia, Aninua, and a catchy Mosem, Aninua Nerebia. Nanayenonso, near Fen Araba, Obao Matia, Mompeni Wansem, Memans, and again we. Senti obema no so o ma okom ne no o ma ne hontiti o ma ne hontiti ena mo se o ma ma hu ahinti papa fes okopon ne ho fine.